Can you feel it?

0: piace dance.
1: Wow.
2: Fabrizio Inti, the music selector.

Radio Icaro.

0: Radio Icaro.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: solo musica italiana. Viva l'Italia!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Icaro, un classico.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica, 17 maggio, è Lucio che vi parla, qui in diretta dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone con Semi della Parola. Oggi è solennità dell'ascensione del Signore Gesù. In questa mattinata speciale andiamo a ricordare il Vangelo, è quello di Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Oggi il Santo, la Chiesa ricorda chiaramente l'avvenimento dell'ascensione del Signore Gesù, ma andiamo anche a ricordare, a scoprire la storia della vita di Santa Giulia Salzano e concludiamo il grande percorso, la scoperta della vita di Don Oreste Benzi, fondatore dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Io voglio salutare tutti voi che siete in nostro ascolto sugli FM 90, su Radio Icaro, rubicone.it. Gianluca la regia, finalmente lo ritroviamo. Gianluca, buongiorno e buona domenica. Giuseppe alla mia sinistra. Giuseppe, buongiorno e buona domenica anche a te.
2: Buona domenica anche a te, Lucio, a tutti voi cari amici che ci state ascoltando in questo momento. Grazie di cuore per essere con noi anche in questa mattinata. Vi trasmettiamo dallo studio numero 2 di Radio Icaro Rubicone. Siamo sintonizzati sulle frequenze in onde medie 90.00. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati 3 Semi della Parola. E dopo alcune puntate di assenza, bentornato Gianluca.
3: Grazie, grazie.
1: Molto bene, cari amici, prima di cominciare un breve stacco dalla regia.
2: E ora, cari amici, andiamo ad ascoltare il proseguio della storia di Don Oreste Benzi.
1: Esatto, Giuseppe, concludiamo questo grande percorso alla scoperta della vita di Don Oreste Benzi, come ben sapete fondatore dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che vanta centri e case in tutti i continenti, in tutto il mondo. E partiamo dall'ultimissima pagina, ossia pagina 40. A tutti buon ascolto. In occasione di un'intervista rilasciata per il 50° anniversario del suo sacerdozio, Don Oreste dichiara: nel 2000 dovrò lasciare la parrocchia perché avrò 75 anni, che è l'età massima prevista dalla Chiesa per fare il parroco. A quel punto, se il Signore vorrà che io stia ancora un po' su questa terra, mi piacerebbe molto vivere, sempre nel cammino sacerdotale e della comunità, una vita intensa di comunione in quello che io chiamo un centro di accoglienze alla rinfusa, cioè un luogo dove c'è posto per tutti. Ed è tra il 26 e il 27 settembre 2007 che Don Oreste corona questo suo desiderio, trasferendosi alla capanna di Betlemme, sulle colline di Rimini. Entrando col sorriso sulle labbra, dirà a chi gli apre la porta: «Eccomi, sono un barbone». Pur tra tanti impegni e viaggi, cerca di vivere e di condividere tutto il tempo possibile con gli ospiti, arrivando il più delle volte a notte inoltrata, ma trovando sempre qualcuno disposto a rimanere un poco in cappellina con lui a pregare. Lo stile di vita, fatto di giornate intense e piene di incontri, continua, ma ormai il corpo non risponde più. La mattina del 1° novembre viene visitato nuovamente dal suo cardiologo di fiducia, il dottor Ferdinando Rossi, che conferma il ricovero già programmato per il giorno seguente, prescrivendogli assoluto riposo. Tutti gli impegni vengono annullati. Nel pomeriggio chiede l'unzione degli infermi a Don Elio. «Non avrei voluto darla», racconta. «Nella mia testa non era uno che doveva morire». Con lui celebra la messa e poi accetta con gioia l'invito di alcuni suoi stretti collaboratori di recarsi a cena con loro nel vicino ristorante Grotta Rossa. Sarà l'ultima cena. Tornato a casa si mette a scrivere alcuni commenti per Pane Quotidiano, poi si stende sulla poltrona che spesso è il suo letto. verso l'1:30 chiama più volte Don Elio, che occorre, che accorre. Muoio, muoio. Viene chiamato il 118 e i medici tentano invano di rianimarlo. Alle 2:22 chiude gli occhi a questa terra. Giunge il vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, che si ferma in preghiera. Legge il commento di Don Oreste alla prima lettera del giorno, riportato su Pane Quotidiano, e commenta: «Questa è profezia». Dalla mattina del 2 novembre, davanti all'altare della Chiesa della Resurrezione, la salma è composta ed esposta alla vista dei fedeli. Sulla bacheca azzurra, appesa accanto all'altare, restano ancora le parole scelte per la festa: «Siate santi». Per 3 giorni è un pellegrinaggio continuo, più di 25.000 persone provenienti anche da tante parti del mondo. I funerali si svolgono lunedì 5 novembre, previsti inizialmente nel Duomo di Rimini. Vengono poi spostati nei saloni della Fiera di Rimini per permettere a tutti i suoi piccoli di dargli l'ultimo saluto. Concelebrano 400 sacerdoti, 11 vescovi e 4 cardinali. Partecipano circa 10.000 persone. Nell'omelia tenuta durante la celebrazione, Monsignor Lambiasi riassume così la vicenda umana di Don Oreste. Tutta la straordinaria, infaticabile opera di Don Oreste a favore della vita non ancora nata, dell'umanità emarginata, umiliata e calpestata, a favore della pace e del rispetto dei diritti umani, a cominciare da quello della libertà religiosa, tutto ha avuto come unico fine e scopo fare di Cristo il cuore del mondo e per questo farne il centro del nostro cuore. L'amore di Dio è stato il segreto della vita di Don Oreste Benzi. Cari amici, grazie per l'ascolto, da spazio alla regia.
2: E ora, cari amici, come menzionato da Lucio inizio puntata, andiamo ad ascoltare la geografia dell'ascensione di Gesù, che potrete trovare sul sito santodelgiorno.it. Il titolo veramente è Ascesa corporea di Gesù al cielo. Si ricorre il 17 maggio ed il 14 maggio. È una solennità. È il patrono di Levico Terme, Castelnuomo di Val di Cecina e Castelpagano. Gesù, dopo la risurrezione, nei 40 giorni che rimase ancora in terra, confortò gli apostoli e con diverse prove li convinse di essere veramente risuscitato. Li istruì intorno al regno di Dio, sul modo di governare la Chiesa, di amministrare i sacramenti, di salvare le anime. Avvicinandosi il giorno dell'addio, «Bisogna che me ne vada», disse, «perché se io non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore». Ordinò quindi agli apostoli che dalla Galilea si recassero a Gerusalemme. Il momento solenne era vicino. Fece con essi il banchetto d'addio, durante il quale aprì loro maggiormente le menti, mostrando ad essi come la Sacra Scrittura parla di Cristo, nella sua passione, morte e risurrezione. Comandò di predicare il Vangelo, diede loro il potere di rimettere i peccati e rimandò ad annunziare il regno di Dio a tutte le genti. Finita la sua istruzione, si incamminò, seguito dagli apostoli e discepoli, al monte dell'Ascensione. Giunto alla vetta, diede l'addio alla madre, alle pie donne, a tutti i presenti, e alzando il braccio li benedisse. Mentre li benediceva, per propria virtù si alzò verso la maestà dei cieli davanti a quegli occhi che meravigliati lo guardavano, finché una nube lo nascose. Quei giudei stavano ancora inginocchiati a braccia aperte e con gli occhi rivolti al cielo meravigliati e commossi, quando comparve un angelo giulivo in volto e dall'aspetto maestoso dicendo: «O uomini di Galilea, che state a guardare in cielo? Quello stesso Gesù che fu tolto a voi ritornerà nella stessa gloria con cui salì». Gli apostoli a quell'avviso ritornarono a Gerusalemme, comprendendo le parole che Gesù aveva detto. vado a preparare un luogo per voi, vi manderò il Consolatore. Oggi la Chiesa celebra una delle sue feste più belle facendo riflettere ai cristiani quale sia la loro patria. Gesù non salì al cielo solo per ricevere la corona della virtù, ma anche per preparare un posto per noi. Per noi cristiani, scusate, il cielo è la nostra patria, non questa misera terra. Alziamo gli occhi, contempliamo com'è meraviglioso quel cielo. Lassù Gesù sale per prepararci un posto. Egli ci attende. Non badiamo alle difficoltà, ma ricordiamo che non i pigri ma i violenti lo rapiscono, cioè quelli che lottando vincono se stessi. Il cielo si acquista combattendo le nostre passioni, la nostra carne, la malvagia inclinazione al male. Nei momenti in cui ci sembrerà di essere sopraffatti dal male, quando intorno a noi sarà buio, alziamo gli occhi e le mani al cielo, chiedendo aiuto a colui che è la luce che rischiara le tenebre, a colui che è nostro Re, nostro Salvatore, nostro Avvocato e nostro Mediatore. Egli ci libererà. Recitiamo la pratica, pensiamo sovente alla nostra vera, eterna patria, il Paradiso. Recitiamo la preghiera, concedi Dio Onnipotente che come crediamo che il tuo Unigenito, nostro Redentore, è asceso al cielo, così anche noi con la mente abitiamo in cielo. Infine, il Martirologio Romano, solennità dell'ascensione del Signore nostro Gesù Cristo, in cui Egli, a 40 giorni dalla risurrezione, fu elevato in cielo davanti ai Suoi discepoli, per sedere alla destra del Padre, finché verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Grazie dell'ascolto, ora un breve stacco dalla regia.
1: Semi della parola Radio Icaro Rubicone, grazie Giuseppe. Ora andiamo ad ascoltare la storia della vita di Santa Giulia Salzano. La Chiesa la ricorda nella giornata di oggi, la storia tratta dal santodelgiorno.it. A tutti buon ascolto. Santa Giulia Salzano, fondatrice, nasce il 13 ottobre del 1846 a Santa Maria Capovetere, in provincia di Caserta. Muore il 17 maggio del 1929 a Casoria. La ricorrenza è fissata proprio per il 17 maggio. Santa Giulia nacque a Santa Maria Capovetere, in provincia di Caserta, il 13 ottobre 1846. Conseguito il diploma magistrale, ebbe l'incarico di insegnare nella scuola comunale di Casoria. L'insegnamento fu coniugato con un notevole interesse per il catechismo e per l'educazione alla fede dei fanciulli, dei giovani e degli adulti, e con la devozione alla Vergine Maria. Mossa dalla sua costante preoccupazione di far giungere attraverso l'insegnamento e la testimonianza la dottrina e la vita di Gesù, nel 1905 fondò la Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Morì il 17 maggio del 1929. Fu beatificata il 27 aprile 2003 e proclamata santa il 17 ottobre 2010 da Benedetto XVI. Andiamo a recitare il Martirologio Romano. Casoria, vicino a Napoli, in Campania, beata Giulia Salzano, vergine, che fondò la Congregazione delle Suore Catechiste del Sacratissimo Cuore di Gesù per l'insegnamento della dottrina cristiana e la diffusione della devozione verso l'Eucaristia. Cari amici, grazie per l'ascolto, spazio alla regia.
2: E anche in questa puntata, cari amici, siamo giunti al termine. Grazie di cuore per essere stati con noi anche in questa mattinata. Vi ricordiamo i nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram chiamato Tutti e Tre Semi della Parola. Alcuni avvisi: domenica prossima c'è la festa di Santa Eurosia a Castelvecchio e sabato 23 maggio alle ore 12.30 è previsto un pranzo presso gli stand gastronomici della festa nel campo sportivo. E per tutti quelli che fanno parte del comitato Viaggi e Miraggi delle parrocchie di Savignano sul Rubicone. E non so se ci sono ancora, ecco, scade oggi il termine per iscriversi. E quindi forse siete ancora in tempo. Vi diamo il numero di Gigi, il referente: 338 67 00 16. Lo ripeto: 338 67 00 16. Poi saremo anche presenti noi di Radio Icaro Rubicone sabato sera con il nostro gonfiabile arancionissimo per la diretta di Sant'Eurosia.
1: Esattamente, Giuseppe. Poi per tutti gli altri avvisi rimanete sintonizzati sui nostri social. Li ricordiamo, Giuseppe?
2: E Facebook, Instagram, il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre Semi della Parola. Ho un altro avviso.
1: Molto bene.
2: A dire la verità, sempre il Comitato Viaggi e Miraggi di Savignano sul Bicone ha organizzato una gita, però andiamo già nell'anno nuovo, dal 2 al 6 gennaio 2027, dal titolo Insieme sulla Neve, Hotel Trinité a Santa Caterina Valfurva, provincia di Sondrio. Però vi diamo informazioni più avanti perché c'è ancora tanto tempo, però nel caso se foste interessati contattare Gigi al numero che abbiamo menzionato prima.
1: Molto bene Giuseppe. Per tutti gli altri avvisi, chiaramente i social, la Santa Messa a partire dalle ore 11:15 in diretta dalla Chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio. A tutti un buon proseguimento di giornata e una buona domenica.
0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.

0: mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No,
0: sì, con gli amici, ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire! Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo.
1: Poi, insomma, faccio adesso un lavoro, che fix. Scherzo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Celebriamo l'ultima domenica del tempo di Pasqua che coincide con l'Ascensione, uno degli atti unici, particolari del Vangelo che ci racconta prima di tutto la cura di Dio per l'umanità. Con l'ascensione al cielo Gesù porta tutta l'umanità in cielo ed è anche carica di evangelizzazione, perché il Signore oggi dona il mandato agli apostoli, e credo che questo sia un richiamo anche per ciascuno di noi, perché impariamo che la nostra religione è una religione che va sempre condivisa e annunciata. Con questi sentimenti nel cuore chiediamo perdono per i nostri peccati.

Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.

0: Ecco qua. Mi tengo sotto le cose che ho scritto stamattina, perché sennò rischio di essere lungo, perché questo Vangelo è corto, ma a me piace tanto, quindi se non sto attento dico un sacco di cose.
1: Cominciamo con il dialogo.
0: La prima cosa che a me aiuta sempre di questo Vangelo è l'atteggiamento di Gesù nonostante i dubbi degli apostoli.
1: Per Alice,
0: avete sentito, Gesù
1: alla chiesa
0: dialoga con loro, ascende al cielo, loro si prostrano, quindi vuol dire che si mettono in un atteggiamento di preghiera, e Matteo dice: essi però dubitarono, ne sono successe già di tutti i colori agli apostoli, lo hanno visto risorto, hanno abitato con lui, sono gli apostoli, sono quelli su cui è fondata poi tutta la Chiesa fino a noi oggi. Questi dubitano.
1: In questo compito,
0: quindi,
1: così importante,
0: a me già mi viene il cuore più tranquillo, perché dico si può dubitare,
1: cara Alice,
0: vanno in crisi, di fede, hanno dei dubbi su Gesù, che è lì davanti a loro. Poi noi dubitiamo senza vederlo, siamo anche
1: genitori,
0: non vorrei dire più giustificati, però loro erano di fronte a Gesù, lo avevano visto, avevano mangiato con lui, li aveva accompagnati in tutto il loro cammino di fede, la loro conversione, perché vengono tutti dal mondo ebraico, quindi si sono anche convertiti. Secondo me è molto bello che San Matteo lascia questa postilla, e poteva anche non metterla, questa è una postilla dell'Evangelista. Significa che il dubbio non impedisce a Gesù di fidarsi di loro.
1: Dal Vangelo secondo
0: Pensate, no? Gesù fa come... crea come primo Papa della Chiesa uno che lo ha rinnegato. Secondo me ha dei metri di misura Gesù diversissimi dai nostri. Per lui la cosa più importante probabilmente è proprio questo atteggiamento di ricerca di relazione, ma non tanto di certezza. Gesù non ha bisogno delle nostre certezze, lui è già una certezza. La certezza è lui. Cioè lui è certo di amarci, noi abbiamo bisogno di amarlo, lui invece lo sa che ci ama. Questa piccola postilla di Matteo a me aiuta tanto nel mio cammino di fede. Comunque Gesù non si scoraggia, avete sentito, e subito dopo consegna una missione grandissima, dice: andate, non restate fermi, non chiudetevi, non tenete il Vangelo per voi. Anche questo secondo me è un dato importante in questo Vangelo e per la nostra fede. Quando la Chiesa, i cristiani tengono troppo l'annuncio per sé, rischiano di implodere, si rischia di morire dentro. La nostra religione non è una religione intimistica, ma è una religione che è fatta per annunciare, per andare. L'altro aspetto è di non avere paura che Gesù va via. Io credo che in quel momento i discepoli abbiano avuto paura. Gesù non va via per sparire, è vero che sale al cielo e loro non lo vedono più. Tra l'altro avete sentito nella prima lettura viene chiesto ai discepoli di non guardare il cielo ma di guardare la terra, che è il racconto proprio dell'ascensione degli Atti degli Apostoli, quindi di rimanere bene piantati coi piedi per terra. Il cristiano è un personaggio concreto, non vive fra le nuvole, deve vivere in mezzo agli uomini, anche perché se c'è una cosa che hanno capito gli apostoli e che viene detta da San Giovanni in maniera forte: se non ami il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi? Se tu Dio lo vedi nella relazione con gli altri. È chiaro che Dio c'è. Tra l'altro, avete visto, va via, ma poi dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È un sparire, ma per non andare via. Lui sale al cielo, ma rimane. E poi l'ultima cosa. Qui Gesù chiede di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo tutti i popoli. E sapete che il parallelo di questo testo negli altri Vangeli sinottici dice tutte le creature, addirittura chi ha messo mano a questi Vangeli con una riflessione teologica un po' successiva, Luca, questi concetti poi li troviamo anche in Marco e in Giovanni, parlano di battesimo per tutte le creature. Il battesimo come sacramento è importantissimo, ma sicuramente qui Gesù non parla solo del sacramento. Il termine battezzare lo abbiamo inventato un po' noi cristiani, in greco si può dire in tanti modi immergere. Questo modo è un modo molto profondo, è un'immersione che non è solo nell'acqua, ma è un'immersione interiore, spirituale. Gesù ci chiede di immergere a noi cristiani. Guardate, va via, dice che però rimane sempre in mezzo a noi, e chiede ai cristiani di immergere tutto in Lui. No, cioè, una cosa grossa chiede ai cristiani. Ci viene chiesto a noi come credenti di battezzare il mondo, quindi non è solo il battesimo sacramento, vivendo il Vangelo, vivendo da credenti, scegliendo la via del Vangelo, noi possiamo veramente consacrare il mondo, benedire il mondo. Lo possiamo fare liturgicamente, no? Però ancora più importante nella vita. Io questa mattina pensavo a questo, no? Cosa vuol dire per un cristiano cambiare stile, non scappare dal mondo ma rimanerci dentro? Il perdono invece della vendetta, la verità invece delle falsità, la speranza invece del cinismo, la carità invece dell'indifferenza. Noi queste cose qui le dobbiamo vivere proprio come prima cosa. Chi entra in chiesa e chi vede un cristiano fuori dalla chiesa deve respirare Dio. Chi ci incontra deve sentire che c'è Dio. È una cosa grossissima. Noi da un lato sappiamo che ce l'ha chiesto Lui e che Lui rimane con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, quindi non siamo da soli su questo, però ci viene chiesto, di vivere così. Io ci pensavo questa mattina, oltre a non essere un'assenza, l'ascensione di Gesù non è il celebrare un'assenza di un Dio che se ne va, ma è il celebrare una nuova presenza, che è quella spirituale. I padri della Chiesa lo leggono così, dicono che i cristiani devono diventare l'anima del mondo. L'anima del mondo, guardate che una cosa grossa, anche dentro il mondo greco, dove si dice che l'anima, la psuche, la psiche, è tutto quello che riguarda l'interiorità dell'uomo. Noi dobbiamo diventare l'anima del mondo, quella che gli dà il respiro positivo, il desiderio di Dio sull'umanità.
1: Santi tutti di Dio.
0: Per tante situazioni del mondo di oggi questo è importantissimo.
1: Facciamo ora l'orazione
0: per la famiglia, per la pace,
1: con la quale
0: per le varie forme di discriminazione che noi viviamo in tanti contesti, no? Davvero dobbiamo essere in qualche modo l'anima spirituale della realtà, quelli che portano la presenza di Dio nelle situazioni, molto di più di quello che magari possiamo pensare, no? Noi la Chiesa si è strutturata con la pastorale sociale, la morale, no? Ha fatto le varie pastorali e in tutte queste cose dice tecnicamente come si deve comportare la persona. E di più ancora di questo.
1: E proteggila sempre.
0: Forse ancora meno questo e più la presenza di Dio, più la presenza accogliente di Dio. Perché in qualche modo lo Spirito di Dio già lavora, quindi noi dobbiamo imparare a riconoscere la sua azione. Non so se sono stato lungo o se ho fatto confusione. Per me l'ascensione è una delle feste più importanti dell'anno, è un po' poco visitata, perché dai, prima c'è la Pasqua, poi c'è la Pentecoste, non se ne accorge quasi nessuno di questa festa, ma in realtà è il momento in cui Gesù dona proprio il mandato alla Chiesa, e noi tutte le messe celebriamo l'ascensione, perché alla fine noi sacerdoti vediamo proprio il mandato, quello che ha dato Gesù. Quando diciamo andate in pace, quello lì è proprio il mandato che Gesù ha dato nell'ascensione.

0: Ci affidiamo al Signore, preghiamo assieme con il credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Benedetto sei tu, Padre Onnipotente, che hai creato l'acqua che purifica e dà la vita.
2: Preghiamo. Fratelli e sorelle, Cristo asceso al cielo non ci abbandona, ma continua a guidare il suo popolo. A lui rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Hai versato dal tuo fianco acque
2: per la Chiesa e per il Santo Padre Papa Leone, perché confermi i cristiani nella fede e richiami il mondo alla pace, alla giustizia e alla fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, perché davanti alle guerre, alle povertà e alle divisioni del nostro tempo scelgano sempre la via del dialogo, della dignità umana e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i giovani, le famiglie e quanti vivono momenti di smarrimento o solitudine, perché l'ascensione del Signore rinnovi la speranza e faccia sentire a tutti la vicinanza di Dio. Preghiamo.
1: Perché abbia la vita eterna.
2: Nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, perché ogni persona sia sempre rispettata nella propria dignità e nessuno conosca umiliazione, violenza o esclusione, e perché crescano nelle comunità cristiane ascolto, rispetto e carità evangelica. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi qui riuniti, perché mentre contempliamo Cristo asceso al cielo, sappiamo essere noi suoi testimoni nella vita quotidiana con opere di amore, di misericordia e di verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Rinunciate a Satana,
2: Signore, ti affidiamo tutte le preghiere della Chiesa, soprattutto quelle che portiamo nel cuore, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Credete in Dio Padre Onnipotente.
0: Non so se lo sapete che 60 anni fa nasceva la giornata per le comunicazioni sociali. È molto interessante che sia stata scelta la giornata dell'ascensione, perché vedete che Gesù comunica col cielo ma rimane nella terra e chiede di andare in tutto il mondo. Preghiamo per tutti i giornalisti e in modo particolare per chi comunica ed è anche cristiano, perché sappia attingere proprio dalla sua fede anche l'arte di comunicare secondo la verità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
1: Questa è la nostra fede.
0: Avanti con l'offertorio.
1: Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Dopo il battesimo con l'acqua facciamo l'unzione con il sacro carisma, che è un olio che viene usato.
0: Accogli, oh Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
0: il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Unendosi al suo popolo.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Ti consacra con il crisma di salvezza.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù tuo Figlio. Dopo la resurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. E le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: la veste bianca, perché il bianco è segno della purezza di Cristo. Con questa
1: veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Ecco, mistero della fede. Dal cielo pasquale rappresenta la stessa fiamma di Cristo risorto, che è capace di illuminare, in questo caso Alice, e di illuminare il mondo intero.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con il nostro Vescovo Nicolò, con i presbiteri, con i diaconi e con l'intero popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Preghiamo assieme. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Il Signore Gesù, che fece udire i
0: sordi, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, cantiamo assieme
1: la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre.

0: chiamandolo Padre. Ora in suo nome, nello spirito di figli di Dio che tutti abbiamo ricevuto.
1: Signore, liberaci da ogni male, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Questo sacramento e possa portarlo nelle strade.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donne l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Così con suo Figlio viva sempre in rendimento di grazie, in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di Alice, insieme con la sua sposa, sia per Alice.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. La prossima settimana è la settimana della festa di Sant'Eurosio e anche la domenica della Pentecoste, sarà una settimana ricca di momenti di fraternità e anche di preghiera, perché continua anche tutto il mese di maggio, non solo da noi ma anche in tutte le chiese del nostro territorio, che sia il nostro territorio che si allarga sempre di più, adesso va da Montalbano fino a

0: Rivelano anche un po' il volto comunitario delle nostre realtà, che non sono fatte solo, come sapete bene, di liturgie e di preghiera, ma anche di momenti di fraternità e di unione. C'è ancora spazio per volontari, Marco? Sì, sempre, vero? Quindi chi vuole può parlare con Paolo e con Marco se vogliono dare una mano. Abbiamo anche due matrimoni in questo weekend, hanno chiesto ad entrambi il nostro coro, quindi preghiamo anche per loro, perché che reggano, e chiediamo che davvero il Signore ci accompagni in questa settimana così ricca di fraternità e di preghiera. Il Signore sia con voi, vi benedica e protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace, alleluia, alleluia.
0: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Buona domenica.

0: perché lo ti dico, l'ho vista molto da 5 minuti, mi sono preparata.
1: Oggi pensavo di leggere lì.
2: Ho scordato di metterlo via quello, sì. Che nel feriale di solito appoggiamo tutto.
1: Ma l'altro giorno via, non riuscivo a aprirlo, ho dovuto chiamare davvero
2: quello. Lo sai che anche a me mi è successo pure a me, non ci riuscivo a aprirlo.

e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Icaro.
4: Dirty Pop.
5: Yo.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Viva l'Italia!
1: Avevamo parlato due volte.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: suoi capito.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?
0: Li

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Uno per uno.

0: Radio Icaro. La musica continua.
1: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone.
1: Una scoperta continua.

0: Un ben ritrovati dalla voce di Matteo.
1: E dalla voce di Luca, un ben ritrovati anche a questa nuova puntata del Black Room Radio.
0: Partiamo subito. Progetto in festa Abisso Blu. Il tutto con l'ausilio dell'etichetta Stanze Fredde. Tutto chiaramente cantato in italiano, una synth wave pop molto molto gradevole. La traccia che abbiamo scelto, un ballerino divo.

0: Corri, ballerino divo, eccoci qua, quindi continuiamo con quella che è la nostra programmazione, le nostre novità.
1: Andiamo avanti con il nuovo Extend Play di Jay Matthews, ovvero a metà di Boy Harsher. Quest'artista arriva da Seattle, una pausa dal progetto principale. Un'incisione, questo Extend Play, con tre brani dal titolo Man on the Beat. Noi ci andiamo ad ascoltare il brano che dà il titolo a tutto l'Extend Play, Jay Matthews. Questo è Man on the Beat.

0: ennesima altra novità. Stiamo parlando del duo Mitra Mitra, Classy Tears, l'album appena uscito. Insomma, una gran bella traccia, da tanti anni li seguiamo, ci piacciono tantissimo. Shatter, il titolo del brano che abbiamo ascoltato.
1: Proseguiamo con un duo di Düsseldorf, loro sono i Mangel Exemplar. Nuovo album molto interessante, detta Neue Zukunft, anche in questo caso è il brano che dà il titolo a tutto il lavoro, loro sono i Mangel Exemplar.

0: Mangela Exemplara e la loro Neue Zukunft, il brano che dà il titolo a tutto il loro nuovo album, album che per il momento è solo in versione digitale. Speriamo che magari qualcuno, qualche etichetta, non pensi anche di tradurlo in un supporto fisico, perché è un album molto tirato. Questo è un brano, dai, un brano che si balla tranquillamente.
1: Sì,
0: qualsiasi,
1: sì, mi è piaciuto.
0: E quindi, bene, condivido. A noi è piaciuto molto. Ecco.
1: Condivido.

ci siamo fatti anche un breve ma intenso passaggio con quello che è un po' il progetto di Nine Inch Nails in collaborazione col produttore musicale di musica elettronica Boys Noize. Infatti l'uscita è Nine Inch Noize, è il tutto per la Pull It Back Tour del 2025, tour che hanno fatto insieme, e ne è uscito questo live decisamente molto gradevole, molto interessante, molto pieno, potente.

Nuovo lavoro, nuova uscita per l'etichetta Turn Recordings. Sto parlando di Medusa Merger, collaborative project di Nicolas Furnal, il cui progetto principale è quello di Prince Zin. In questo caso è un extend play dal titolo Giving Up Going On. Il brano estratto è The Doom Generation, il progetto Medusa Merger.

spostati anche in territori più techno. Questa Love Sexy per il DJ artista Tykutz. Direttamente dalla etichetta tedesca Mosaic Records, che continua a produrre cose estremamente interessanti già da molti anni.

cambiamo un attimo registro. E non potevamo qui al Black Room Radio non registrare le nuove uscite attraverso singolini digitali di Dead Can Dance, un duo che non ha nessun bisogno di presentazione, un duo che fa uscire dischi da 40 anni e oltre. Noi conosciamo benissimo, che conoscerete sicuramente benissimo anche voi se ci seguite. Per il momento solo singolini digitali, un paio. Per il momento abbiamo selezionato questa Our Day Welcome. Loro sono i Dead Can Dance.

0: Il nuovo album Under My Umbrella per Miss Craft, direttamente dall'Inghilterra. Una cosa uscita per Mute Records. Buon album, decisamente buono. Mind Disaster è il titolo della traccia che abbiamo appena ascoltato.
1: Con il nuovo brano ci trasferiamo negli Stati Uniti, un progetto che arriva dalla California, già passato qualche volta per questi studi. Sto parlando di Fornicata, l'album è Bitter Boy Grooves, un album solamente digitale contenente 20 brani, datato marzo 2026, quindi siamo ancora in quelle che possiamo chiamare novità. Il brano che abbiamo selezionato da questo Bitter Boy Grooves si intitola See Right Through. Il progetto è Fornicata.

0: Gran prezzo, Luca, assolutamente, assolutamente.
1: Se non mi fosse piaciuto non l'avrei portato.
0: No, vabbè, certo, ci sono pezzi belli e pezzi anche più belli o ci meno sono, belli, sì, non sì. È che sono tutti allo stesso
1: sì,
0: livello.
1: Sì, comunque, tutto quello che selezioniamo per il Black Room Radio, ovviamente, sì, ha sì, già sì, superato tutta una serie di livelli di selezione.
0: Certo, certo. Alcuni li uccidiamo subito,
1: esatto,
0: altri esatto, dopo un po'.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci spostiamo ancora in Italia, Row Records di Roma, esce questo album molto bello dal titolo Tarantola. Loro sono sempre molto bravi, Anna Frank Damage, non passerò a trovarti.

0: tanta roba, anche questo. Un ottimo album, una bellissima uscita, sicuramente li ascolteremo anche in una prossima occasione.
1: Dysfonctionnelle.
2: E facciamo un passaggio anche con l'ultimo album, The Order 89, band francese. Ha fatto uscire questo album Desillusion per Icy Cold Records. Noi abbiamo tratto questa Labyrinth, loro sono gli Order 89.

E voglio ricordarvi che siete sintonizzati sui 90 di Radio Icaro Rubicone e questa è un po', diciamo così, un classico, il classico appuntamento del Blackroom Radio, suoni marginali dal sottomondo. Continuiamo. Continuiamo passando da una band, Desolation Colony, One on the Subsoil, l'album uscito per l'etichetta Nave Widergabe su doppio CD. Che poi raccoglie, diciamo così, tutto il percorso artistico di Desolation Colony, Tributaries of the Greyland, il pezzo che abbiamo scelto di passare oggi.

0: Abbiamo incominciato questa puntata con una band italiana. Chiudiamo allo stesso modo, questa volta con un trio che arriva da Milano. Loro sono i Vikovsky, l'album Consistency, uscito sempre per l'etichetta Icy Cold Records. Il brano che abbiamo estratto in questo caso è Nightwalk, e con questo pezzo, insomma, ormai tra l'altro siamo agli sgoccioli della stagione 2025-2026, penso che forse ci rivedremo, tanto siamo a metà maggio, riusciremo a fare un'altra puntata o due. Nel frattempo però chiudiamo appunto questa puntata con i Vikovsky, la voce di Luca D'Altri
1: e quella di Matteo
0: vi danno appuntamento alla prossima puntata del Black Room Radio.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Icaro.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,